veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare, poi la moglie del tenente mi faceva le moine di una presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

senti attacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto un'digestione. Quando sono due tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tarde le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio letto.